0: 40. Todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Forse mi sono de una manera che lei aveva detto. Che ricorda sentire insieme.